vanno prima e poche ciarle. Una carrozza e cavalli che volino sì come il vento. Aurora, sì signore,

0: canor, ad est, a sud, io rispondo non so. Mal fin l'ho persuaso.
1: Ehi, m'ha scordato.
0: No, no. Ma che vincendo può collar, forse scoprir la via che mena a te.

0: A symphonic intermezzo depicting a wild dance of the Willies leads directly to Roberto's return to the village on a freezing wintry night. He is remorseful and hopes for Anna's forgiveness. His extended scena and romanza are virtually a dramatic solo cantata. Here sung by tenor Placido Domingo with the support of the National Philharmonic Orchestra, conducted by Laureen Marcel.
1: V'è nella selva nera una leggenda che delle villi la leggenda è detta, e ai spergiuri d'amor suona tremenda. Se muor d'amore qualche giovinetta, nella selva ogni notte la tregenda viene a danzare e il traditor vi aspetta. Poi se l'incontra, con lui danza e ride e con la foga del danzar l'uccide. Or per Roberto venne un triste giorno. Dalla sirena in cenci abbandonato, egli alla selva pensò far ritorno. E questa notte appunto ei v'è tornato, già nel bosco s'avanza. Intorno, intorno, riddan le villi nell'aer gelato, e i tremando di freddo.

0: Mezzanotte. Chi è là? Sono io.
1: Sostate. Ecco, ha spento il vostro uomo.
0: Oh, gioia, un lume.